ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

fossi stato la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto,

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.
1: Il

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di quel coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere abbagli e rimanere impigliati in rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Buongiorno Alto Milanese.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Battaglia all'ultimo voto in Svezia, l'affluenza è record. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Lunedì 14 settembre, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a 3 con Kiev e Washington e apre la disponibilità di sì e modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi, le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra, misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65%, verso il riordino di contributi pubblici e buoni benzina. Giorgetti avverte, con rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa lo straniero, lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionalista Akesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, più circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini, alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo 3 amici, una ragazza e 2 ragazzi, è andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza che era con il calciatore del Cagliari è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
4: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno al

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: e 59 minuti.
1: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Incidente stradale per Daniel Maldini, ritirata la patente. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Lunedì 14 settembre, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 km ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre la disponibilità di sì e modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi, le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra, misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65%, verso il riordino di contributi pubblici e buoni in benzina. Giorgetti avverte, col rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa lo straniero, lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionalista Akesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, più circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo tre amici, una ragazza e due ragazzi. È andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza, che era con il calciatore del Cagliari, è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: di Michael Keaton, l'attore statunitense noto per le sue interpretazioni in Batman, Birdman e Beetlejuice, Amy Winehouse, cantautrice britannica, voci più soul, iconiche e inconfondibili degli anni 2000, Renzo Piano, l'architetto italiano di fama internazionale, tra i più influenti nell'era contemporanea. Vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, fate i bravi, restate con noi.
1: Almanacco del giorno.
2: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Consuete code per operazioni doganali sulla A9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso si sta in fila per attraversare il confine svizzero. Per traffico sulla A8 Milano-Varese code tra Cascina, Merlata e il bivio per Fiera Milano in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 per traffico sostenuto code e rallentamenti tra il bivio per la tangenziale est e quello per la A8 Milano-Varese in quest'ultima direzione. Sulla carreggiata opposta della stessa A4 verso Venezia sempre per traffico intenso code a tratti da Pero alla barriera di Milano Est e successivamente file in uscita a Bergamo. Incolonnamenti per entrare a Milano sull'autosole a partire da Melegnano fino al bivio per la tangenziale ovest. Situazione analoga sulla A7 Milano-Genova per traffico code tra la barriera di Milano Ovest e l'immissione sulla tangenziale ovest. Per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, chi viaggia verso Brescia trova rallentamenti e file tra Castelvetro e Cremona. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Summertime. Noi che la donna che volevamo sposare era la mamma. Noi che qualche anno dopo pensavamo fosse meglio Edwige Fenech.

Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
4: Sono le 9:59.
2: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Trovato morto un 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stata vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da 2 persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della scientifica per svolgere i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso. Il 21 agosto, il 24enne era stato aggredito da 2 persone che, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo avevano spinto nel naviglio che scorre vicino all'abitazione del giovane. Il ragazzo, risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I 2 aggressori di 28 e 33 anni, uno dei quali pregiudicato, erano stati poi identificati e denunciati per discriminazione legata all'orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il corpo del 24enne è stato trovato ieri mattina intorno alle 10. Sul posto i rituali e rilievi della polizia scientifica. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello rivolta al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara in riferimento all'episodio che ha coinvolto i tre professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri tre professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'Istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a tre docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo. L'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale. Si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'ANPI, e del legnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
2: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Summertime. Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
0: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 14 settembre inizia oggi l'ultima incredibile settimana di Estatissima. Benvenuti dal vostro Alessandro Fizzotti proprio qui in diretta, no? Se guardiamo indietro a quel 22 giugno, sembra passato un secolo, ragazzi, ma l'energia che sento qui da noi è esattamente la stessa del primo giorno, anzi è ancora più potente. E quindi siamo allo sprint finale. Abbiamo trascorso 3 mesi insieme, abbiamo ballato sotto il sole, abbiamo viaggiato con la fantasia e ora siamo pronti a goderci ogni singolo minuto di questi ultimi 5 appuntamenti. Non è il momento della nostalgia però, è il momento di spingere l'acceleratore a tavoletta. Oggi abbiamo una scaletta che è un vero contributo, no? A tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Che siate tornati a pieno ritmo alla vostra vita quotidiana o stiate ancora cercando di trattenere l'ultimo raggio di sole, sintonizzatevi sulla nostra frequenza a volume altissimo e ascoltate anche le rubriche con i nostri ospiti insieme al nostro amico sociologo Francesco Pira, ancora una volta a parlare di pirateria a mare e quindi di social network e tanto altro. Altro Consumo, la sua redazione con i consigli utili per vivere al meglio davvero ogni istante della nostra vita, da quella che è la casa sino alle faccende, quindi anche più rugose, quelle burocratiche.

natalizio e tanta radio musicale. Insomma, facciamo questo mix completo che piace tanto ai giovani e ai meno giovani. E poi uno spazio da non perdere, quello davvero meraviglioso con il nostro Alan Fiammenghi alla scoperta della musica, quella che ci ha fatto ballare e travolgere durante le estati fa, insomma, dall'Ombrellone 13, l'ultimo appuntamento di Cala Smeralda e quindi ovviamente della nostra rubrica appassionante legata alla musica del passato. Insomma, allacciate le cinture per l'ultimo lunedì della stagione, si parte veramente a tutti.

0: Allora, durante questi giorni abbiamo visto, no, che cosa succede quando si parla di overtourism, ovvero tutte queste nostre belle cittadine invase da turisti da ogni parte del mondo, insomma. Però attenzione, perché spesso tutto quello che vediamo sul web, su internet, sugli smartphone, insomma, potrebbe essere tutto gioco di truffe, di intelligenza artificiale, di cose create ad hoc, perché a volte delle mete davvero belle non esistono nella realtà. Questo è il tema di cui oggi dibattiremo nell'ultima puntata della nostra Pirateria a Mare con il professor Francesco Pira. Benvenuto.
1: Sì, chiudiamo in bellezza con un appello, ciao carissimo, un saluto speciale alle radioascoltatrici e alle radioascoltatori che ci hanno seguito in questo percorso. Chiudiamo con un appello a stare attenti, ad aprire gli occhi su quelle che possono essere le truffe online, ce ne sono di tutti i tipi, ma state attenti quando comprate a buon prezzo una vacanza, perché magari vi vendono, che ne so, la casa dei vostri sogni per 10 giorni e poi la casa dei vostri sogni non esiste, perché arrivate lì e magari trovate un po' di sterpaglia. Vi possono vendere il noleggio dell'auto dei sogni e poi magari le macchine effettivamente non esistono e voi già avete depositato una bella cifra. Quindi state molto attenti, perché non fidiamoci di tutto quello che ci propongono, almeno che non è sicuro, almeno che non abbiamo già fatto esperienze molto positive, perché ci sono delle mete belle che molto spesso sono create con l'intelligenza artificiale. Non so, oggi si può veramente creare di tutto. Io posso fare il paradiso, te lo mando e ti dico: con 1.000 euro ti fai una settimana in paradiso, e poi questo paradiso in realtà non esiste. Quindi attenzione, attenzione, attenzione, è quello che raccomandano anche la polizia postale, le istituzioni, e quindi cerchiamo di capire anche noi, di verificare che alcune cose possono davvero esistere, ed è un appello al buon senso, nulla di più, un appello all'uso consapevole anche delle tecnologie. E chiudiamo in bellezza con questo appello di questa nuova stagione di Estatissima, che è stata come le precedenti esaltanti. Quindi io chiudo facendoti complimenti per le tue grandi abilità, per le tue grandi capacità e per veramente per il grande professionista che sei. Grazie davvero di questa opportunità che ci dai di poter continuare quello che in realtà è uno dei compiti che noi professori universitari abbiamo, che è quello di fare la cosiddetta terza missione, cioè di mettere a disposizione quello che sappiamo, quello che viene fuori dalle nostre ricerche, delle comunità.
0: Sono diventato rosso, ma non mi vedete, quindi vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi, ma soprattutto ringraziamo il professor Francesco Pira, che ci ha raccontato tante cose utili. Portiamole nel nostro cassetto della vita, ma attenzione, avete l'opportunità di riascoltarle tutte sul nostro sito estatissima.it. Un abbraccio Francesco, alla prossima.
1: Grazie.
0: Stagione.
1: Alla prossima.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa in una relazione non funziona come dovrebbe. Ancora di più ce ne vuole per chiedersi perché continuiamo a restarci dentro. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, oggi parliamo di questo coraggio e di come si impara poco alla volta a scegliersi davvero. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto parliamo di Cosa non è l'amore di Luana Di Pietro. In copertina troviamo scritto Le relazioni sane non si trovano, si costruiscono. Ma apriamo le pagine. L'amore, proprio come altre cose in natura, acquista senso solo per contrasto. Questa verità, posta in apertura del volume, traccia in poche parole il percorso che Luana Di Pietro ha voluto seguire in questo libro. Infatti, per capire cosa sia davvero l'amore, bisogna imparare a individuare il suo opposto e le maschere che troppo spesso le relazioni sentimentali indossano per celare la propria natura. Insomma, per cogliere il bianco dobbiamo essere in grado di riconoscere il nero. E per riconoscere l'amore dobbiamo prima di tutto comprendere cosa l'amore non è. Perché quando parliamo di sentimenti è facile prendere a bagli e rimanere impigliati nei rapporti che svuotano invece di nutrire, logorano anziché arricchire. In queste pagine si parla di manipolazione affettiva, di trauma bonding, del perché si resta quando sarebbe il caso di lasciare andare. Si affrontano casi di quasi amore. Si raccontano di amori impossibili, delle relazioni virtuali e di molto altro. Finché un capitolo alla volta, attraverso l'analisi di storie e casi reali, riconosceremo le trappole emotive nelle quali è così semplice cadere e impareremo a disinnescarle per evitare di inciamparci nuovamente. Fino a comprendere che cos'è davvero l'amore, dove si crea, come possiamo proteggerlo. Questo non è né un saggio né un manuale, ma un viaggio alla scoperta delle nostre fragilità, dei nostri bisogni reali e delle nostre emozioni. Un auspicio a guardare con lucidità dentro noi stessi e dentro la relazione. Un richiamo alla scelta quotidiana dell'esserci davvero, anche quando fa paura, anche quando pensiamo di non avere coraggio. Di Luana Di Pietro, Cosa non è l'amore? Edizioni Sperling e Kupfer.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della stagione con altro consumo e vogliamo lasciarvi con una guida pratica per non sprecare nulla dei sapori di questa estate. Spesso usiamo il congelatore come una macchina del tempo, no? Ma congelare non significa solo mettere un alimento sotto zero, significa preservarne i nutrienti, la consistenza e soprattutto la sicurezza. Dalla tecnica corretta per le verdure al mito dello scongelamento a temperatura ambiente, chiudiamo il nostro viaggio nel mondo del consumo consapevole con Emanuela Bianchi. Di altro consumo, ben trovata.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Allora Emanuela, molti consigliano di sbollentare brevemente le verdure prima di congelarle. È un passaggio davvero indispensabile per mantenere le proprietà nutritive o ci sono degli alimenti che possiamo mettere nel freezer direttamente da crudi senza appunto che perdano qualità?
1: Diciamo che la sbollentatura è indicata soprattutto per la verdura, perché serve ad inattivare quegli enzimi che sono naturalmente presenti nell'alimento e che potrebbero in qualche modo comunque continuare la propria attività anche nel congelatore, quindi, o comunque subito dopo lo scongelamento del cibo, e degradarlo. In particolar modo i cibi che non vengono le verdure che non vengono sbollentate tendono ad esempio a scurire, e questo appunto è un'attività legata alla presenza di enzimi che fanno questo tipo di ossidazione, di attività ossidativa, o possono esserci anche presenti dei microrganismi che nel momento dello scongelamento possono continuare a degradare il cibo. Quindi la sbollentatura è una tecnica utilizzata soprattutto, però dicevo, per di solito si utilizza soprattutto per le verdure anche a livello industriale, mentre cibi che possono essere congelati senza questo trattamento sono per esempio la carne o il pesce.
0: Spesso ritroviamo sul fondo del congelatore sacchetti dimenticati da mesi, no? Esiste una regola aurea per capire quanto tempo possono restare i diversi cibi, carne, pesce o piatti pronti prima che il freddo appunto smetta di essere poi un nostro alleato e inizi quindi a rovinare l'alimento, Emanuela?
1: Diciamo che ci sono delle indicazioni, non sono regole auree, ma sono delle indicazioni, perché chiaramente la durata nel congelatore dipende anche dalla qualità iniziale del cibo che abbiamo congelato. Se vogliamo dare dei tempi così indicativi per alcune categorie di prodotti, diciamo che i piatti pronti, che sono una delle categorie di alimenti che può essere interessante poter congelare, perché magari ho degli avanzi, ho cucinato in eccesso, ho degli avanzi, posso congelare una porzione che può essere utile per risolvermi un pasto all'ultimo minuto. Ecco, i cibi pronti però, essendo elaborati, essendo ricchi anche di condimenti, di solito si considera che si conservano in freezer ad esempio 2-3 mesi al massimo. La carne invece può avere delle durate anche molto più lunghe, può arrivare anche a 12 mesi, però questo vale per i pezzi interi, mentre più la carne è, come dire, in qualche modo elaborata, ad esempio tagliata a fette, i tempi si accorciano, quindi diventano, per esempio, per la carne cruda fetta diventano 4-6 mesi e si riducono ulteriormente ad esempio per la carne trita, perché è ancor più manipolata e quindi ancor più a rischio di deterioramento microbico. Il pollo ad esempio invece è una carne molto più delicata, quindi il pollo ha una durata di solito inferiore rispetto a quella della carne di manzo, ad esempio.
0: L'errore più comune che facciamo, Emanuela, per la fretta praticamente, è tirare fuori il cibo e lasciarlo sul piano della cucina o vicino a fonti di calore, no? Altro consumo è molto netta su questo. Quali sono i rischi microbiologici di questa pratica e qual è invece il metodo scientificamente più sicuro per scongelare un prodotto mantenendolo integro?
1: Il rischio di scongelare a temperatura ambiente è che i microbi che sono presenti sull'alimento e che naturalmente rimangono anche dopo il congelamento, perché il congelamento è come se li addormentasse, ecco, momentaneamente, però quando tornano alle temperature ottimali continuano il loro sviluppo, e quindi lo sviluppo di questi microrganismi chiaramente deteriora il cibo, soprattutto modificando modificandone la consistenza, modificandone gusto e odore. Quindi lo scongelamento a temperatura ambiente è assolutamente sconsigliato. L'ideale è invece lo scongelamento in frigorifero. È chiaro che questo prevede dei tempi più lunghi e quindi bisogna in qualche modo programmare lo scongelamento, magari scongelare la sera prima la carne che vogliamo consumare a pranzo. Ci sono poi dei metodi più rapidi, come dire, più accettabili, che espongono un po' meno al rischio di degradazione microbica, che sono lo scongelamento sotto l'acqua direttamente, acqua fredda, che però vale solo per alimenti che sono comunque confezionati, chiusi in un involucro che eviti il contatto dell'acqua con il cibo, perché altrimenti se l'acqua viene a contatto con il cibo è come se dilavasse il contenuto, i nutrienti e il gusto del cibo. Quindi deve essere fatto solo su cibi che sono contenuti in un involucro, diciamo così, e solo per prodotti che hanno piccole dimensioni, perché altrimenti i tempi sotto l'acqua diventerebbero molto lunghi, con uno spreco anche di acqua, oltre al fatto che non si riesce a raggiungere in tempi brevi l'obiettivo di scongelare il cibo. Oppure c'è, per chi ha a casa il microonde, si può scongelare con il microonde, ci sono dei programmi anche appositi, però questo cibo chiaramente una volta scongelato deve essere poi cucinato immediatamente, altrimenti appunto rischia di essere in qualche modo degradato dai microrganismi presenti.
0: È interessante, no, sapere tutte queste cose. E quante appunto cose errate ho fatto nella mia vita, dopo questa intervista vedrò di non farle più, Emanuela. Grazie, chiaramente. Senti, ma prima di salutarci, ora che molti di noi tornano dalle vacanze, qual è il gesto più importante da fare per rimettere in sesto il freezer e assicurarci che lavori al massimo dell'efficienza energetica?
1: Ma sicuramente pulirlo e togliere l'eventuale crosta di ghiaccio, perché questo in qualche modo inficia il funzionamento sia dell'elettrodomestico in sé, sia anche la capacità di congelare. Ricordiamo che per poter congelare i cibi è importante avere un congelatore a 4 stelle, che quindi raggiunge le temperature di meno 20 gradi centigradi, e soprattutto meglio congelare porzioni piccole, in modo che siano in qualche modo adatte al consumo, quindi non rischiamo di scongelare grandi quantità che poi non consumiamo, e soprattutto consentono poi di evitare lo spreco in ogni caso.
0: Grazie Emanuela, un abbraccio di cuore e ovviamente buon rientro.

0: massima.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè.

0: tasse, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Allora, siamo arrivati all'ultimo appuntamento dei tormentoni che ci hanno veramente coccolato grazie al nostro Alan Fiammenghi dal suo ombrellone 13 a Cala Smeralda. Insomma, quando si dice che l'estate sta finendo, insomma, in questo caso c'è il nostro Alan che ce l'ha fatta godere settimana dopo settimana raccontandoci la musica, com'è cambiata negli anni anche, di tutto quello che abbiamo ascoltato. Chissà con cosa chiuderemo, siamo curiosissimi. Alan, grazie.
2: Caro Ale, a te grazie e a voi grazie per tutto l'affetto che ci avete anche dimostrato. Beh, oggi siamo agli ultimi granelli di sabbia e agli ultimi tuffi, perché per l'appunto, come Ale ha detto, siamo giunti all'ultimo appuntamento sotto l'ombrellone 13. E quindi lo sapete noi che si fa? Beh, noi ci godiamo questi 5 minuti a Cala Smeralda, qui da noi sotto l'ombrellone 13, fino all'ultima nota. E lo facciamo con un tormentone davvero particolare. C'è un momento preciso in ogni estate in cui il sole inizia a calare, l'aria si rinfresca e beh, e senti che sta per succedere qualcosa di magico. Se chiudi gli occhi e torni con la mente al 1992, quel momento aveva un suono preciso. Non era solo una canzone, era un terremoto che partiva dalle discoteche per conquistare il mondo intero. Stiamo parlando di un brano che ha preso un classico della disco music anni 70 e gli ha letteralmente messo il turbo, trasformandolo nell'inno di una generazione che non voleva mai tornare a casa la sera. La storia è il tocco italiano, ma sapete qual è il bello? È che molti all'epoca pensavano fosse una produzione americana o inglese, e invece no. Il cuore pulsante di questo successo era tutto italiano. I W nascono infatti alla Spezia dall'intuizione di tre ragazzi e dalla voce incredibile di William Narain. William, britannico di nascita ma ormai adottato dalla nostra terra, ci mise l'anima in quel Please Don't Go. Volevano fare un provino, una sorta di prova veloce, invece ne uscì letteralmente un capolavoro da 3 milioni di copie vendute. Pensate che quell'estate del 1992 non potevi accendere la radio o entrare in un bar senza sentire quel giro di pianoforte che ti entrava dritto in testa. Ebbene ragazzi, noi siamo giunti davvero alla fine di questo appuntamento meraviglioso che ci ha visto insieme da Cala Smeralda e sotto l'ombrellone 13. Io vi mando un abbraccio forte, forte, forte, forte e mi raccomando davvero, godetevi tutta l'estate fino all'ultima onda. Grazie ancora, un abbraccio e un bacio a tutti.

Siamo praticamente all'ultimo lunedì della nostra stagione 2026 di Estatissima, una grandissima emozione. Ma sapevate che i ricordi felici attivano le stesse aree cerebrali del piacere? Vogliamo chiudere in bellezza, celebrando ogni singolo giorno passato insieme. Quindi potete riascoltare le più belle interviste sul nostro podcast ufficiale, perché no, estatissima.it, che rimarrà sempre lì dove potete connettervi, così per riabbracciare questa stagione calda che abbiamo vissuto insieme. Ma continuate a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook ufficiale, lì la trovate sul nome Estatissima, non mancate, mi raccomando, così come su LinkedIn. E grazie per aver iniziato questo gran finale insieme a tutta la nostra squadra di grandi ospiti, alla redazione di Altro Consumo, a Francesco Pira, al nostro Alan Fiammenghi. Un abbraccio a tutti, veramente a tutti, e

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: 59 minuti.
1: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Incidente stradale per Daniel Maldini, ritirata la patente. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre la disponibilità di sì e modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi, le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra, misure per ceto medio giovani, l'ecobonus sale al 65%, verso il riordino di contributi pubblici e buoni benzina. Giorgetti avverte, con rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa lo straniero, lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionalista Akesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, più circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo tre amici, una ragazza e due ragazzi. È andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza, che era con il calciatore del Cagliari, è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Traffico intenso ancora sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia, code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Ancora sulla A4 in colonnamenti tra Milano Est e Sesto San Giovanni, da cui poi si viaggia a rilento fino a Viale Certosa in quest'ultima direzione. Attenzione ai lavori sulla A4 nel tratto Torino-Milano, riduzione della sede stradale tra Novara Est e Marcallo-Mesero in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova per traffico fila alla barriera di Milano Ovest fino all'immissione sulla tangenziale Ovest. Ovest di Milano. Restiamo a Milano appunto sulla tangenziale ovest, penalizzata da due incidenti in questi minuti, disagi tra il bivio per la A4 e quello per la A7 verso Bologna e tra il bivio per l'Autosole e quello per Settimo Milanese verso i Laghi. Difficoltà a Milano anche sulla tangenziale nord, si sta in fila tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine scendiamo sulla 21 Torino Piacenza Brescia, per traffico e per lavori si sono formati 3 km di coda tra Castelvetro e Cremona verso Brescia. Ed è tutto per questo aggiornamento, da Gaia del Monaco grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norma Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo esso clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Sito.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: e 57 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Esiste il chiaro pericolo che i crediti di imposta indebitamente percepiti, qualora permangano nella disponibilità degli indagati, possano essere negoziati ulteriormente compensati con conseguente immissione nel mercato di crediti inesistenti oppure dispersi o occultati. Sono le esigenze cautelari ravvisate dal GIP Angela Cardi, che ha autorizzato il sequestro preventivo ai fini di confisca di oltre 12 milioni e 500 mila euro nei confronti di Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, grattacieli in zona Parco Lambro, e dei due legali rappresentanti, ovvero il patron del gruppo Andrea Bezzecchieri e il responsabile dello sviluppo immobiliare Gianluca Zammarchi. Le ipotesi contestate sono truffa aggravata e indebita compensazione dei crediti d'imposta inesistenti. Il giudice, in 17 pagine di provvedimento, ritiene che le argomentazioni della procura siano fondate e meritevoli di condivisione. Lo sport in questa edizione del Punto News, e partiamo con il Legnano Basket Knights che stacca il pass per i playoff. La SAE Scientific Soevis vince lo spareggio per l'accesso diretto ai playoff. La squadra di Paolo Piazza supera 17-68 Treviglio nel turno conclusivo della stagione regolare e festeggia il quinto posto davanti a 2000 tifosi al Pala Borsani. Sfatato lo storico tabù orobico sin dai tempi della 2 per la società del presidente Tajana, che stacca così il pass per la post season evitando il rischio delle forche caudine play-in. Legnano guadagna una settimana di riposo in attesa dei verdetti degli spareggi preliminari e si prepara al quarto di finale con la Pallacanestro Livorno, quarta forza del girone B. Qui il commento caldo ed entusiasta del presidente Marco Tajana.
3: La grande missione, una roba fantastica. Sesti in un campionato, una difficoltà estrema, con una storia super. Stasera devo dire 10 ragazzi, ma 10 no del pubblico. Devo dire che Tatiana Legnano, sentire così tanto calore, è stata un'emozione incredibile, ce lo meritiamo tutti, un'annata fantastica, e adesso andiamo a vederci i playoff, cazzo, andiamo!
2: Di tutt'altro umore il Lilla. Il Legnano chiude la stagione con il pareggio per 1-1 sul campo della Vergiatese, un risultato che purtroppo non basta per la qualificazione ai playoff. La squadra di Porro domina il primo tempo e lo chiude davanti grazie al gol di Bilangini al 28esimo. La Vergiatese riequilibra subito con il gol di Zeroli dopo 7 minuti dall'inizio della ripresa. Nei Lilla, disposti con il consueto 3-5-2, si vede dal primo Pellini che cambia di regia dopo un lungo periodo di assistenza per infortunio. Chiudiamo con la Ippica. Dopo 26 corse arriva il primo successo in carriera per Olbrich, un castrone di 6 anni di proprietà di Denis Pederiva, montato magistralmente da Mirko Mammano Lupo e gentleman rider legnanese che oggi era impegnato a Merano nella sesta corsa. Il premio Hotel and Suite Flora, un handicap di classe 2GR disputato su 2400 metri della pista piana dell'ippodromo meranense, con un montepremi di 7000 euro. E non poteva essere diversamente, viene da dire, visto che Mirko abita a Legnano proprio nella contrada rosso-blu e per giunta proprio in via Flora. Un successo ottenuto con una condotta accorta fino ai 400 metri finali, momento in cui Olbrich e Mirko hanno profuso il massimo sforzo, chiudendo con una lunghezza di vantaggio su Baballi. Un ritorno alla vittoria per Mirko Mammano Lupo, che giunge dopo qualche sfortunata prova e che rilancia le sue ambizioni di un fantino tra i migliori in Italia nella sua categoria.
4: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg. Che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico intenso ancora sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia, code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Ancora sulla A4 in colonnamenti tra Milano Est e Sesto San Giovanni, da cui poi si viaggia a rilento fino a Viale Certosa in quest'ultima direzione. Attenzione ai lavori sulla A4 nel tratto Torino-Milano, riduzione della sede stradale tra Novara Est e Marcallo-Mesero in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova per traffico fila alla barriera di Milano Ovest fino all'immissione sulla tangenziale Ovest di Milano. Restiamo a Milano appunto sulla tangenziale Ovest, penalizzata da due incidenti in questi minuti, disagi tra il bivio per la A4 e quello per la A7 verso Bologna e tra il bivio per l'autosole e quello per Settimo Milanese verso i Laghi. Difficoltà a Milano anche sulla tangenziale Nord, si sta in fila tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine scendiamo sulla 21 Torino Piacenza Brescia, per traffico e per lavori si sono formati 3 km di coda tra Castelvetro e Cremona verso Brescia. Ed è tutto per questo aggiornamento, da Gaia del Monaco grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: sarà tutta un'altra storia.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: 55 minuti.
1: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Incidente stradale per Daniel Maldini, ritirata la patente. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia, con 206 passeggeri a bordo a 2 km ieri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha scritto su X il ministro degli esteri rivolto all'UE e alla NATO. Varsavia denuncia l'escalation russa. Fermato il treno da Kiev su cui viaggiavano alcuni consiglieri per la sicurezza europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio. Mosca auspica la ripresa di colloqui a tre con Kiev e Washington e apre la disponibilità di sì e modi a mediare per la pace. Torniamo in Italia. Ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità di Reggio Emilia. Tensione sulle alleanze dopo il gelo Conte Renzi. Non sono ossessionato da Palazzo Chigi, le primarie non si facciano troppo vicine al voto, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Il governo lavora la manovra, misure per ceto medio e giovani. L'ecobonus sale al 65%, verso il riordino di contributi pubblici e buoni benzina. Giorgetti avverte, con rialzo dei tassi bisogna controllare il debito. Non passa lo straniero, lo slogan scelto dalla Lega per Ponti da 2026. Ci danno per finiti, ma siamo più determinati che mai, dicono dal partito di Salvini. Tensione con Crosetto su strade sicure, più militari e non sia solo estetica. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci annuncia un'azione legale contro la RAI. Andiamo in Svezia, battaglia all'ultimo voto alle elezioni verso un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente Kristersson e i socialdemocratici di Magdalena Andersson, con l'incognita della destra estrema del nazionalista Åkesson, che punta a entrare nel governo dopo l'appoggio esterno al precedente esecutivo. Si va verso un record di affluenza, con file lunghissime ai seggi, attese anche di 4 ore per votare. Oltre 3,1 milioni di svedesi hanno votato in anticipo, su circa 8 milioni di aventi diritto. Tra poco i risultati definitivi. La cronaca in chiusura: incidente stradale all'alba ieri a Milano per Daniel Maldini, alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo tre amici, una ragazza e due ragazzi. È andato a sbattere contro una Golf nella quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al policlinico in codice giallo. Non avrebbe dato la precedenza. La ragazza, che era con il calciatore del Cagliari, è stata portata al San Carlo. I ragazzi alla Fate Bene Fratelli, tutti feriti in modo lieve. A Maldini, reduce dal gol su rigore decisivo per la vittoria dei sardi sull'Atalanta, la sua ex squadra, è stata ritirata la patente dopo l'esito positivo dell'etilometro. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
4: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
5: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Inizia ora musica, la vetrina della musica indipendente. Una nuova stagione prende il via in questo lunedì 14 settembre. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Allora, tra poco partiamo subito con le novità. Sono tantissime questa settimana, ma subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire Ora Musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi se si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo, ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino, però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire, la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre, meglio serata calda piuttosto che, insomma, ci sia temporalino, certo, con qualche cosa che poi ti rovina, insomma, la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate, e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra, perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, al tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età diverse, e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
1: Come tu sai, l'abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì, il fatto che, insomma, la musica indipendente non ci permette di avere un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano, ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani, come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati, insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, mai nelle radio, come magari capita con i brani che vanno, insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco, questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
0: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che, se sanno che ce n'è arco, arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
1: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
0: Ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
1: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo, insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente, in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con i miei, con le persone che mi seguono le mie serate, insomma.
0: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

Francesca Zagara con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani, è il titolo del loro brano pubblicato in occasione dell'estate 2026, oggi ancora qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Spazio adesso a Sorriso, Dillo alla Luna. C'è una...

Dillo alla Luna, la canzone di Sorriso, anche oggi in promozione qui a Ora Musica. Oh, torna Charles Onyabor, figlio del leggendario musicista nigeriano e pioniere dell'afrofunk William Onyabor. Lui è cresciuto tra Nigeria e Italia, esce un album bello ricco, sono ben 18 tracce, e il singolo che lo rappresenta è Ciò Ciò Ciò.

0: un qualsiasi babbo.
1: Ciao ciao ciao, questa è la canzone che rappresenta l'album di Charles Onyabor. L'album si chiama Legacy Continua e sta andando già molto forte in diversi paesi d'Europa, compreso naturalmente la Nigeria, che è il suo paese d'origine. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Radio Punto! Radio Punto! Summertime! Summertime!
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Il traffico scorre piuttosto agevolmente in questi minuti lungo la rete viaria della regione. Poche le segnalazioni di rilievo. Al confine con l'Emilia 5 km di coda per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla A4 Milano-Venezia code a tratti per traffico tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla A8 Milano-Varese si è da poco verificato un incidente tra lo svincolo per la A9 Milano-Chiasso e la Einate verso Milano. Per ora non si registrano però ripercussioni sulla circolazione. Attenzione ai lavori in programma dalle 21 di questa sera sulla 8, chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate verso Milano. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali milanesi, unica eccezione sulla Nord con incolonamenti a tratti da Cinisello Nord a Monza Sant'Alessandro in direzione di Bologna. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Si può fare!
8: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: si chiama She's My Fire, il singolo di Angelo Ticli, oggi qui a Ora Musica tra le nostre novità, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci, ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare un album di Antonello Venditti del 1986. L'album era Venditti e Segreti, il brano Questa insostenibile leggerezza dell'essere.

questa insostenibile leggerezza dell'essere dall'album di Antonello Venditti, Venditti e Segreti del 1986. Quindi siamo ritornati indietro di 40 anni oggi nel nostro angolo dei ricordi, che torna domani alla stessa ora qui a Ora Musica. Adesso noi invece torniamo alle nostre promozioni discografiche. C'è Cecilia La Rosa, il suo singolo si intitola Più forte di te.

0: parte di te. Questo è il singolo di Cecilia La Rosa tra le promozioni di Ora Musica.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

La storia di Tommy e Lucy nel singolo di Giulia, novità qui a Ora Musica nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Adesso andiamo a Napoli dove ci sono i Tidal Waves che escono con un nuovo progetto rappresentato da questo singolo, nostra novità di oggi, che si chiama Caro Vecchio Neon.

Caro il mio vecchio neon, cantano Tidal Waves con questo singolo novità al primo ascolto. E a chiudere ora musica Microbo, il singolo di Ubo.

0: ora musica. Lui in realtà si chiama Corrado Ubo, è il suo nome d'arte, e questo è il suo nuovo singolo Microbo, oggi a chiudere il nostro spazio. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ora musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: È finito il weekend, benvenuto al weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto.

0: 59 minuti.
1: Una buona giornata, queste le anticipazioni. L'addio a Emma Bonino, aperta la camera ardente in Campidoglio fino alle ore 19. 11 anni di chemio per un tumore che non c'era, la diagnosi sbagliata e l'incubo. Papa Leone compie 71 anni, gli auguri da tutto il mondo. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, aperta oggi dalle ore 10 fino alle ore 19 la camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio a Roma. Dopo la folla che già ieri aveva omaggiato la salma della leader radicale morta sabato all'età di 78 anni, anche in queste ore si conta una massiccia presenza di comuni cittadini e personalità politiche e non. Le esequie di Stato in forma laica con commemorazione ufficiale si terranno invece domani alle ore 12:30 nella protomoteca del Campidoglio. Ci spostiamo agli esteri. A 21 anni la diagnosi di un tumore al cervello e pochi mesi di vita davanti. Per 11 anni si è sottoposta a chemioterapia per un cancro che non c'era. È la storia di Becky Jones, oggi 33enne, raccontata dalla BBC. La donna è stata protagonista di una lunga odissea sfociata in un'azione legale contro la struttura sanitaria di Coventry, responsabile dell'errata diagnosi e del ricorso a prolungate terapie non necessarie. Mi dicevano e ripetevano che senza la chemio sarei morta, racconta la donna. In realtà i dolori e i disturbi erano provocati da un'infiammazione. Per curarla sarebbe stata sufficiente una terapia a base di steroidi. Secondo la paziente, gli esami non hanno mai mostrato la presenza di un tumore. La risposta dei medici però faceva riferimento a una massa non visibile ad occhio nudo. Solo nel 2025 il quadro finalmente è stato definito. Non ho mai avuto un cancro al cervello, c'è stata una diagnosi sbagliata e mi sono sottoposta a queste terapie per gran parte della mia vita adulta senza alcun motivo, afferma oggi. La cronaca: Papa Leone compie 71 anni, al pontefice gli auguri da tutto il mondo. In comunione di preghiere con grande affetto, scrive la diocesi di Roma, il Signore continui a donargli forza e saggezza per affrontare le tante sfide di questo tempo e per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà che con la sua guida desiderano costruire la civiltà dell'amore. Economia: corsa senza freni per i prezzi di benzina e diesel. Oggi lunedì 14 settembre, secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,107 euro al litro per la benzina e 2,216 euro al litro per il gasolio. In autostrada invece il prezzo self medio è di 2,198 per la benzina e 2,293 euro per il gasolio. Senza il taglio dell'accisa, che scade giovedì, il prezzo del gasolio raggiungerebbe un nuovo record storico a 2,384 euro al litro. E chiudiamo con lo sport. La Roma torna in campo in Serie A. Oggi alle 18:30 i giallorossi affrontano il Torino in trasferta in una delle sfide conclusive della quarta giornata di campionato, mentre alle 20:45 il fischietto suonerà per il calcio d'inizio di Inter-Udinese a San Siro nel Monday Night. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.

Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il Sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 14 e 57 minuti.
1: E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Vorrei mettermi due casse al posto delle cuffie. Sto diventando un po' sordo. A forza di sentire questa bella base così animata, ho voglia di spararmela veramente in cuffie, però ogni tanto ho i padiglioni che lasciano un po' a desiderare, quelli delle cuffie. Le orecchie ormai sono andate. Spero che questa cosa non capiti anche a voi, che stiate ascoltando il Golden Classic da una normale radiolina, che o quelle che naturalmente ricevono il segnale del Golden Classic, e che tutto sia a posto. Siete a posto voi? Io quasi, quindi direi che abbiamo fatto una presentazione iniziale un po' particolare. Comunque ben trovati, benvenuti un'altra volta nell'appuntamento della musica degli anni 70 e 80. Oggi ci sarà qualcosa di veramente interessante. Chi ama la musica soul, già da questa prima canzone potrà capire la cosa che ci sarà all'interno di oggi. Un sacco di bella musica. Quella in questo caso di Terry Wills con You Make It Heaven.

0: Una voce soffice, ma di un'importanza incredibile. Lei ha fatto un sacco di musica con personaggi che volete sapere? Tipo un certo Lou Rawls, Mother Father Sister Brother, Jean Carl, Leon Huff.
1: Basta, non vi dico nient'altro. Vi dico che il suo album però è stato pubblicato nel 1984, quello che si chiamava Just Like Dreaming, che è stato anche il primo e unico album che ha fatto lei, Terry Wilson, dove abbiamo sentito questa canzone molto soul che si intitolava You Make It Heaven, nel nostro appuntamento, che in questo caso torna a parlare di una grande, grande cantante. Senti che musica. Mamma mia, avete già riconosciuto che è la Holloway? Va bene, ve lo dico io, è la Holloway che canta questa grande raccolta, questo pezzo che si chiama Dreaming.

Sai, aveva un po' questo vizio qua di fare le canzoni, poi a un certo punto fare questo rap, o semplicemente parlare sulla canzone, sulla base musicale che gli permetteva di farlo, anziché le permetteva di farlo. Mettiamo i puntini sulle famose I. Allora, questa è una grande raccolta, come ho già detto in altre occasioni, presentandola dal da che cosa? Dal CD di Lolita Holloway. Grande, ci sono veramente tutte le più belle canzoni che ha fatto. Questa forse è la prima volta che passiamo nel nostro Golden Classic. Ma a proposito, ho avuto modo di potermi di ascoltare? E devo dire che ho passato una canzone qualche tempo fa che effettivamente non era né un golden né un classic, ma però ci sta, dai, questo è l'appuntamento che io amo fare, ascoltando un po' la musica che è stata musica, quella con la M maiuscola, e in quel caso avevo valutato di aver messo una canzone che ci stava.

Certo che siamo veramente strani, sapete che vi dico questa cosa? Perché stavo guardando un attimino alcune informazioni che arrivavano dal web e c'è qualcuno che ha detto: ma vabbè, ha fatto un sacco di bella musica, ma quanti soldi ha lasciato di debiti Michael Jackson? O qualcun altro che dice: qual è il patrimonio di Michael Jackson? Inestimabile, tanti tanti tanti soldi. Comunque in un caso o nell'altro fa sempre parlare di lui, il signor Michael Jackson, da uno degli album più belli che ha inciso, quello che era Rock the World, 1979, mamma mia quanto tempo è passato, e sono sempre belle le canzoni da ascoltare, eh? Allora,

era Off the Wall l'album. L'altra canzone, vabbè, Rock the Wall era un altro pezzo. Scusate, meglio mettere i famosi puntini sulle i. Dai, siamo quasi alla prima pausa del nostro Golden Classic. Ci arriviamo sentendo la canzone di questa formazione che all'interno ha dei grandi bei nomi, ma ce n'è uno che spicca su tutti, Gerald Albright, grande anche nella musica smooth jazz.

0: Questa è Marva King che canta. L'unica donna in questa formazione composta da sei maschietti. Va bene, loro si chiamano Madagascar. Quelli che avevano fatto quella canzone che sì, era Rainbow, una delle più riuscite da questo unico album che hanno fatto insieme, quello che Spirit of the Lights o qualcosa del genere, può essere Spirit of the Street. Ok, beh, tutto a memoria, non posso ricordarmelo. Ragazzi miei, la vecchiaia si fa sentire anche sotto questo aspetto. Però, beh, dico una cosa che sicuramente è la verità. Ci sentiamo tra qualche istante ancora con un sacco di bella musica nel nostro appuntamento.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

possiamo tranquillamente definire musica che non ha orario. Questa va bene sia la mattina, così vi dà una bella carica, il pomeriggio vi dà una bella scossa per proseguire ad arrivare al termine della giornata. Se l'ascoltate la sera vi mette addosso quell'adrenalina che vi dice bon, vado a dormire. Grandi Ripple, band americana che facevano un sacco di bella musica funk, tendente anche alla disco come in questo caso. Questa è una bella canzone che hanno fatto dal loro secondo album, quello che era Songs on the Goats. Ripple, formazione che abbiamo conosciuto in particolar modo con questa canzone che qualche tempo fa avevamo già passato nel Golden Classic. Ma comunque c'è anche da ricordare che le canzoni belle possono ripassare nel Golden Classic, non è che passano una volta sola e poi basta, finiscono la loro esperienza, assolutamente. Anche perché, come dico spesso, il Golden Classic è fatto da musica che mi piace, e questa mi è piaciuta da subito, fin dal primo momento che l'ho ascoltato. Era il 1977, e beh, anche nel 2023, 2024, gli anni che seguiranno, sarà sempre un bel pezzo di quelli che ci stanno alla grande in trasmissione. Ora si parla di Imagination, un po' più soffici di quella canzone precedente. Bella questa. Si chiama Flashback.

perché è giusto che certi gruppi non vengano completamente dimenticati, in particolar modo con canzoni che hanno fatto la loro storia. Qual è questa che stiamo ancora ascoltando in sottofondo? Quella che si chiama Celebration. Attenzione, Golden Classic arriverà alla conclusione di questa seconda pausa con due bellissime canzoni.

Ma che bello poter tornare indietro nel tempo con la musica. Beh, il Golden Classic serve anche a questo, a farvi ritornare in mente quello che si faceva magari negli anni 79, 80, 81, quando noi che lavoravamo alla radio, che eravamo all'inizio della nostra trasmissione, passavamo canzoni del genere alle 3 del pomeriggio. Beh, ragazzi miei, c'era un ascolto che arrivava a bomba. Grandi, grandi, grandi. Poi la musica è cambiata comunque. Beh, è il Golden Classic che serve anche a far ascoltare la musica che è stata quella della nostra giovinezza anche ai ragazzi di adesso, perché non è detto che tutti ascoltino quella commerciale, quella che storciamo un po' il naso, quella che va, diciamo, mai definita musica. La musica è tutta bella, indipendentemente dai generi musicali. Questa secondo me era molto bella, con l'Emotion dall'album che si chiamava New Affair. La canzone era quella che apriva, come si diceva tanto tempo fa, l'album, ed era All Night, All Right.

0: storia, la vita di Quincy Jones. Grande, grande, grande. Lui è un arrangiatore, è un direttore d'orchestra, è un produttore discografico, è un trombettista, è un compositore, è un attivista statunitense. Ma è diventato importante perché ha prodotto l'album di Michael Jackson. La gente se lo ricorda per questa cosa qua, non considerando il fatto che su 76 nomination al Grammy ne ha vinti 26. Quindi così è passato inosservato. Vabbè, poi ha partecipato anche a un evento un pochettino meno impegnativo, comunque produttore esecutivo per, non so, vi ricordate la serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air, dove c'era quel pazzo scatenato di Will Smith? Beh, c'era lui che ha fatto da produttore in questa sequel televisiva spettacolare, bellissima, carina, dai, non aggiungiamo altro. Invece a livello musicale, beh, quando dite Quincy Jones, uno in automatico va a Ai No Corrida, che secondo me è il pezzo più importante che ha fatto conoscere Quincy Jones al grande pubblico che ama la musica di un certo livello. Naturalmente anche lei fa parte del nostro Golden Classiche. Bella storia oggi, mamma mia quante belle canzoni. Attenzione, tenetevi forte perché le prossime due sono una più bella dell'altra.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden

Non so voi, ma io andrei avanti ancora per almeno un quarto d'ora a sentire questa canzone, che ha un testo un po' particolare. Lui si è comportato male con lei o viceversa, adesso non è specificato bene nella traduzione. Ti sei comportata male, allora vado via e corro, corro, corro, corro. Questo lo diceva nel corso della canzone Roy Ayers e Quibi Teen, è un album che si chiama Lifeline 1977. Canzone che sicuramente era la più bella dell'album. Questa è la versione un po' più long, la long version, quella che durava anche 7 minuti e rotti, a differenza di quella che era nell'album, che durava 3 minuti e mezzo. Mi ha fatto piacere ascoltarla. Spero che la stessa cosa sia capitata a voi, cioè il fatto di aver sentito questa canzone magari dopo tanto tempo e averla amata come al primo ascolto. Bella canzone. Questo è il Golden Classic, come ho già detto in tante occasioni, lo spazio dedicato alla musica degli anni 70 e 80 che arriva. Mi era preso un coccolone prima perché ho detto: caspita, sto guardando le informazioni di questa canzone e siamo nel 1991. No, non può essere. Mi sono documentato meglio, era 1977. Va bene, appuntamento che va avanti con una delle più belle voci anche dance del mondo. Si chiama Chaka Khan.

0: Questa è stata la canzone che l'ha fatta debuttare come solista, perché lei ha sempre cantato in vari gruppi, tra i quali anche i Rufus, band funk conosciuto in America, ma non solo. Questo è stato il primo grande singolo, quello che si chiama I'm Every Woman, canzone poi ripresa anche da tanti altri, però diciamo che l'originale, che è questo qui, è sempre un gran bel pezzo da ascoltare. Notevole, notevole, come anche il prossimo gruppo che arriva, che chiuderà il nostro Golden Classic. Si chiamano Shack Attack. Vi dice nulla? Questa è una canzone bella, dai.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

In questo caso è una grande canzone perché, oltre che esserci la cantante Jill, c'è Bill Sharp, ma c'è anche un certo Algero. Ragazzi miei, qua non si scappa. Quando ci sono questi grandi nomi, il successo non può che essere più che immediato. Allora, siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic con questa canzone, leggera da ascoltare, una di quelle che magari vi ha fatto anche piacere di ascoltare perché magari era tanto tempo che non l'ascoltavate e questa trasmissione vi ha dato questa possibilità. Grazie di essere stati qui anche oggi con questi 60 minuti dedicati alla musica degli anni 70 e 80 dalla voce di Marco e del Vice. Beh, rimanete sempre su questa radio perché oltre a questo appuntamento ce ne sono tanti tanti altri belli. Ok? Ma noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic. Ciao a tutti quanti.

0: Summertime.
1: Sono le 16 e 0 minuti.
2: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Conte a scuola, il messaggio contro il riarmo, ma c'è un errore sulla scritta alla lavagna. Cremlino dopo raid sul treno, continueremo a operare su tutto il territorio ucraino. San Benedetto del Tronto, un 85enne soffoca al ristorante, ma il nipote riesce a salvargli la vita. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Tra poco.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, no al riarmo, sì a scuole più sicure. Giuseppe Conte inciampa nell'ortografia. Il leader del Movimento 5 Stelle pubblica sui propri canali social un video con cui documenta gli interventi effettuati in una scuola di Isernia, in Molise, grazie ai fondi ottenuti con il PNRR. La clip si apre con il messaggio che l'ex presidente del Consiglio scrive con il gesto sulla lavagna di un'aula. No al riarmo, sì a scuole più sicure. Scrive Conte. Sul sì però manca l'accento e sul social X scatta subito la correzione firmata da utenti e profili inflessibili. Per gli esteri le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continuano e continueranno a farlo, lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno ieri vicino al confine con la Polonia, lo riferisce l'agenzia Interfax. Cronaca, un 85enne ha rischiato la vita durante una cena in un ristorante di Porto d'Ascoli, comune di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Come racconta il Corriere Adriatico, all'anziano è andato di traverso un pezzo di carne che ha chiuso le vie aeree con conseguente perdita di conoscenza. Il nipote Roberto, guidato al telefono da un'infermiera del 118, è però riuscito a togliere il pezzo di carne e poi iniziato le manovre di rianimazione, proseguendo fino all'arrivo dei soccorritori. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Economia, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI con consegna a ottobre passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a $107,32 al barile con una crescita del 2,59%. Lo sport, cambiano i circuiti, non cambia il risultato. Una settimana dopo l'impresa di Monza, Kimi Antonelli porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna, davanti a Max Verstappen e a uno sfortunato Lando Norris. È un successo meno epico e anche un po' frutto di circostanze favorevoli per sua stessa ammissione, ma la prestazione porta con sé due elementi fondamentali: la maturità mostrata dal ventenne bolognese nel tenersi alla larga da ogni rischio e soprattutto l'allungo nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell, quinto, e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. Quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Brass in Pocket dei Pretenders, nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: 56 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Trovato morto un 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stata vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da 2 persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della scientifica per svolgere i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso. Il 21 agosto il 24enne era stato aggredito da 2 persone che, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo avevano spinto nel naviglio che scorre vicino all'abitazione del giovane. Il ragazzo, risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I 2 aggressori di 28 e 33 anni, uno dei quali pregiudicato, erano stati poi identificati e denunciati per discriminazione legata all'orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il corpo del 24enne è stato trovato ieri mattina intorno alle 10. Sul posto i rituali rilievi della polizia scientifica. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello, rivolta al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in riferimento all'episodio che ha coinvolto i 3 professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri 3 professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a 3 docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo. L'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale. Si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente del nazionale dell'ANPI, e del legnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Luce Verde, Lombardia.
0: Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, lunghe code per un veicolo in panne sulla A4 Milano Venezia tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Disagi per un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, con incolonnamenti tra l'uscita Vigevanese e Settimo Milanese in direzione Laghi. Si rallenta per il traffico intenso anche sulla tangenziale nord, all'altezza del bivio per la Milano Lecco in direzione della tangenziale est. Sulla 8 Milano Varese è chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20 e 45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica.
1: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
6: Bentornati amici di Radio Punto in questo inizio di settimana al Centro della Musica con Angelo Moscara. In questo lunedì 14 settembre 2026, siamo già a metà settembre, il tempo va veloce, fra poco anzi inizia la saga di Bucinasco, inizia la festa Bucinasco, la festa del patrono, e perciò lì, io abito lì, perciò ci sarà una grande festa, se volete partecipare c'è da mangiare e anche bene. Bene amici, allora iniziamo subito con la musica e non col mangiare, quello ci pensiamo dopo, e iniziamo con Tropico, il brano porta il titolo di Quasi Blu.

Quasi Blu, brano stupendo per quanto riguarda appunto il cantautore Tropico. E oggi 14 settembre è il compleanno di lui, del Papa, di Papa Leone XIV, perciò tutto 14 settembre, Papa Leone XIV. Il 14 settembre è un giorno speciale nella carriera di Post Malone, legato soprattutto ai concerti importanti all'inizio o alla fine dei suoi grandi tour mondiali. Il 14 settembre 2025 l'artista si è esibito all'Estádio do Restelo a Lisbona in Portogallo. Questo evento ha rappresentato l'ultima imperdibile tappa europea del tour prima che la produzione si spostasse verso le aree del mondo. Grandissimo successo per Post Malone, che ascoltiamo qui con Circle.

primo appuntamento con Radio Punto Classica ad appannaggio dei Commodores. Il brano era Ceylon, li abbiamo ascoltati qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10, 88.8. Li potevamo ascoltare e li abbiamo ascoltati anche in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte dell'Emilia Romagna e su parte del Piemonte. Possiamo anche vedere Radio Punto, in che modo? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e lì ci vedete, ma potete vederci anche sul canale 833. Scaricate la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, nuova app interattiva dove c'è anche il numero di WhatsApp, potete anche WhatsAppare direttamente dall'app, ma io ve lo do lo stesso il numero di WhatsApp: 379 100 2645, il nostro sito radio.it.

Coldplay con la loro magia. Magic è il loro brano. E visto che parliamo di magia, il 26 settembre 2026 a Salassa, nel Canavese, in provincia di Torino, si terrà il Gran Galà della magia di Magica all'interno del Festival Magico di Canavesano. È una serata pensata proprio come un grande spettacolo di illusionismo, comicità e varietà. Perciò tutti quelli che si trovano in zona e vogliono andare a vedere un po' di illusionismo possono andare, anche perché ci sarà anche Roy Cremona, Marco Berri, Diego Casale, Nicola Previti, Nazzaro, Diego Allegri, Mago Vince e Mago Samuel. Saranno tutti là. Il più simpatico è Roy Cremona, che sapete, lui alla comicità mette appunto la magia. Andate lì appunto in Piemonte a vedervi questo spettacolo, questo ritrovo di magia e comicità. Appuntamento al traffico.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, lunghe code per un veicolo in panne sulla A4 Milano Venezia tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Disagi per un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano con incolonnamenti tra l'uscita Vigevanese e Settimo Milanese in direzione Laghi. Si rallenta per il traffico intenso anche sulla tangenziale nord all'altezza del bivio per la Milano Lecco in direzione della tangenziale est. Sulla 8 Milano Varese è chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

musica leggerissima con la Pesce di Martino, addirittura da Sanremo 2021. Sembra una canzone scritta e cantata ieri, e comunque rimane sempre bella da ascoltare ed è spesso anche nella rotazione musicale di Radio Punto in questo lunedì 14 settembre 2026, insieme ad Angelo Moscara, naturalmente a tenervi compagnia come tutti i giorni dalle 17 alle 18. Attenzione che la mobilità urbana del futuro non è più soltanto una visione di un film di fantascienza. In diverse città cinesi stanno infatti entrando in servizio robot umanoidi capaci di dirigere il traffico e assistere alla polizia stradale. Durante la festività del 1° maggio, appunto, dell'anno scorso, alcune metropoli tecnologiche del paese asiatico hanno sperimentato l'utilizzo operativo di robot poliziotto agli incroci cittadini, segnando un passo significativo verso città sempre più automatizzate e connesse. Perciò ci sarà da litigare con i robot e con loro non si potrà fare niente, anche perché se ci si prende alle mani penso che le prendiamo anche dai robot. Speriamo di no, che non arrivino i robot anche qui in Italia a dirigere il traffico, perché penso anche i poveri vigili saranno molti di questi saranno anche licenziati. Appuntamento con il Punto Classic, lo ascoltiamo insieme.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

viva forever per quanto riguarda le Spice Girls, e viva, viva, viva perché Mirko Bastianelli, imprenditore romagnolo di 30 anni, apre in corso 22 marzo al 25 numero civico il primo fast food chetogenico d'Italia, segnando l'ingresso ufficiale del brand del mercato milanese dopo le esperienze di Rimini e Pesaro. Perciò il ristorante adatto per tutti quelli che soffrono di diabete. Mirko ha deciso di intraprendere questo tipo di ristorazione perché anche lui soffre dello stesso disturbo, perciò tutti quelli che soffrono di diabete possono andare a Milano in questo ristorante in via 25 marzo, perciò c'è anche per loro da mangiare e da mangiare bene, e grazie a Mirko. È arrivato il momento del disco estate.

0: Per il disco estate di quest'oggi avevamo Carrie Lob con il brano Sail Away. L'abbiamo ascoltato ed è l'ultimo brano che abbiamo ascoltato in mia compagnia per quanto riguarda questo lunedì 14 settembre 2026. Io vi lascio con Lilia, appunto con la sua Slow Time, e vi do appuntamento a domani martedì. Ciao ciao da Angelo Moscara e rimanete al centro della musica. Ciao ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. I gotta try to get away from e sul sito www.radiopunto.it. You gotta try. Radio punto, semplicemente ovunque.

0: 7 e 57 minuti.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Bonino, Tajani alla Camera ardente, sull'Europa avevamo obiettivi comuni. Lotta al cambiamento climatico, il principe William a fare più in fretta, non c'è più tempo. Papa Leone revoca i tagli di Bergoglio e rialza gli stipendi dei cardinali. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il vice premier Antonio Tajani è giunto alla Camera ardente in Campidoglio per rendere omaggio a Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. È stato un gran commissario europeo, ha commentato Tajani, come è stato un bravo ministro degli esteri. Abbiamo condiviso tante posizioni, poi su altre questioni si può essere diversi, ma certamente era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare, fermo ma sempre garbato e leale. Non posso dire una parola negativa nei suoi confronti, ripeto, poi non ci siamo sempre trovati, però sull'Europa, per esempio, avevamo obiettivi comuni. Ci spostiamo agli esteri. Il principe William ha lanciato un appello urgente affinché la lotta al cambiamento climatico abbia un'accelerazione, poiché non abbiamo più tempo per piccoli miglioramenti, ha scritto il figlio di Re Carlo ed erede al trono in un messaggio. Il principe di Galles ha sottolineato la necessità di un ottimismo urgente in tema di clima, in vista della cerimonia di premiazione degli Earthshot Prize di quest'anno. A novembre la città di Mumbai, in India, ospiterà la sesta edizione del progetto decennale di William, volto a riconoscere e premiare le idee che contribuiscono a salvare il pianeta. La cronaca: con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati, cardinali, altri superiori e ecclesiastici religiosi. Misure che furono necessarie, scrive il Pontefice, per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia. Economia: circa 4.500 imprese, 150.000 lavoratrici e lavoratori e 8,5 miliardi di euro di fatturato. Sono i numeri della grande ristorazione italiana elaborati dal centro studi ANIR Confindustria e che saranno presentati domani 15 settembre all'auditorium della Rapacis di Roma durante Immense 2026, Italia storie immense. Grande ristorazione, cibo pubblico. La fotografia riguarda il perimetro dei servizi di ristorazione organizzata, continuativa e industriale, rappresentato da ANIR Confindustria. Al suo interno la ristorazione collettiva vale 4,5 miliardi di euro, conta circa 1.000 imprese e 100.000 lavoratrici e lavoratori e garantisce ogni giorno servizi nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture assistenziali, nei luoghi di lavoro e nelle grandi comunità. E concludiamo con lo sport. La Roma torna in campo in Serie A oggi alle 18.30. I giallorossi affrontano il Torino in trasferta in una delle sfide conclusive della quarta giornata di campionato, mentre alle 20.45 il fischietto suonerà per il calcio d'inizio di Inter Udinese a San Siro nel Monday Night. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Time. Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, lunghe code per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese in direzione della 8 Milano Varese. Incidente anche sulla 9 Milano Chiasso con incolonnamenti tra il bivio per la 8 dei Laghi e Uboldo in direzione Chiasso. Altri disagi sulla statale 34 del Lago Maggiore con strada chiusa per un incidente all'altezza di Cannero per entrambe le direzioni. Sulla 8 Milano Varese chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Radio Punto.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
3: In apertura le dichiarazioni di Sala: sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla seconda piazza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ad un evento promosso dal comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, parlando del corteo previsto per sabato. Il primo cittadino non è preoccupato dal fatto che ci sarà uno spezzone del corteo che si dividerà per proseguire in una piazza parallela, a pochi metri dal Duomo, anche in dissenso a quello che ha deciso lui di fare con il gemellaggio con Tel Aviv. Il 25 aprile in ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche occasione di visibilità, ha detto, e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche. A Roma ci sono sempre più cortei, sono la regola ormai da anni. Io sono stato avvisato dal prefetto e questore su questa seconda piazza e personalmente non ho niente da aggiungere da questo punto di vista, ha poi concluso. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Valtellina, dove una donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano, sbranata da un branco di cani. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Suomiro a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognella, 59 anni, di Brianzone, provincia di Suomiro, sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un'area boschiva di Trevigno, un terreno comunale di Tirano, provincia di Suomiro, quando intorno alle 15:30 è stata trovata morta da un altro escursionista che ha dato l'allarme al 118 ai carabinieri. Si è pensato inizialmente ad un'aggressione da parte dei lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato invece di un'aggressione da parte di un branco di 5 cani. Nella zona c'è una casa con alcuni cani di razza, dogo argentino, forse in quei momenti liberi, visto che si tratta di un'area impervia e di questi tempi ritenuta non frequentata da escursionisti. Si indaga ora per risalire con precisione alla razza degli animali responsabili dell'aggressione e al proprietario degli animali, e se la morte sia stata successiva ad un malore della donna o ne abbia determinato il decesso. Il TAR respinge ricorsi contro l'intitolazione all'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto. L'aeroporto di Milano-Malpensa continuerà quindi a essere intitolato Silvio Berlusconi. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano di alcuni centri del Varesotto contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio, leader del centrodestra, morto nel 2023. La dimostrazione per Marina Berlusconi che i ricorsi intrisi della solita ideologia trita e ritrita sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti. Esulta anche Matteo Salvini, che nell'estate di 2 anni fa aveva approvato la decisione di ENAC scatenando le proteste del centro-sinistra. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva parlato di un atto profondamente politico e profondamente sbagliato, e Palazzo Marino si era fatto promotore di un ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i comuni di Cardano al Campo, Samarato e Somma Lombardo. A quasi 2 anni di distanza è arrivata la decisione del TAR, che nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili ha ritenuto legittimo l'operato di ENAC.
4: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Sulla 4 Milano Venezia code per il traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla tangenziale est di Milano code per un veicolo in panne tra via Rubattino e Linate in direzione dell'Autosole. Traffico intenso sulla tangenziale ovest con code a tratti tra Opera e Corsico in direzione Laghi. Intenso il traffico anche sulla Milano Meda con incolonnamenti tra Cormano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sull'8 Milano Varese è chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato, alternanza tra sole e nuvole al nord, centrali tirreniche e Sardegna, ma con clima asciutto. Avremo invece della variabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico, con fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni al centro-nord, valori qui localmente fino ai 26-27 gradi. Torneranno nella media del periodo anche al sud, con temperature massime in calo. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdon in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo, una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese. È l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circolo, fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli, né iscritti attivi, né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito, né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Su scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione ha l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il centro civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel centro civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio: aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di Via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e venti di guerra che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato, alternanza tra sole e nuvole al nord, centrali tirreniche e Sardegna, ma con clima asciutto. Avremo invece della variabilità sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico, con fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni al centro-nord, valori qui localmente fino ai 26-27 gradi. Torneranno nella media del periodo anche al sud, con temperature massime in calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, ancora traffico intenso sulla 4 Milano Venezia, con code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Trafficata anche la tangenziale nord, con code a tratti tra il bivio per la 4 e il bivio per la Milano Lecco in direzione della Milano Meda. Sulla 8 Milano Varese è chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Palermo Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
9: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

Kurt Cobain, frontend Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al similbiondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album in

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Summertime. Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Martellite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML. Consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: 54 minuti.
1: Attacco russo al confine con la Polonia, camion in fiamme. Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace in Ucraina verso un nuovo eco bonus al 65% per infissi e condizionatori. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione Esteri in apertura di giornale. Una stazione di servizio è stata colpita in un massiccio attacco di droni russi al confine tra l'Ucraina e la Polonia, provocando un vasto incendio. L'hanno reso noto le autorità di Kiev. Questo è il terrore di Putin che sta bussando direttamente alle porte dell'UE e della NATO. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha postato su X il ministro degli esteri ucraino, mentre Nexta TV pubblica le immagini di camion in fiamme. Agite subito, ha aggiunto, scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime aggressivo di Putin in modo che Mosca ne paghi le conseguenze, non mezze misure ma passi decisi e intransigenti. Putin, concluso, deve capire che la sua barbarie incontrerà una risposta ferma, è l'unico modo per fermarlo. Intanto il portavoce del Kremlin Peskov, citato dalla TASS, ha detto che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Medio Oriente, una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 3, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato, non è stata specificata la provenienza dell'attacco. Torniamo in Italia, il governo studia il ritorno dell'eco bonus potenziato al 65% per infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi solare e termico, schermature e capotti. E quanto scrive il Sole 24 Ore, secondo cui la misura è sul tavolo del governo nell'ambito della flessibilità di bilancio da 14 miliardi legata alla transizione energetica. Così per tutti questi lavori potrebbe scattare un premio rispetto al livello attuale di sconti fiscali, un premio che sarebbe un ritorno al passato quando gli interventi di efficientamento incassavano un bonus più incisivo. In chiusura una notizia di cronaca, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave, 2 ragazze di 20 anni e 22 e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute 3 ambulanze e un'auto medica, ha medicato sul posto uno dei feriti, mentre gli altri 5 sono stati portati in ospedale, il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fate Bene Fratelli per accertamenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città maya antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica e secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

Nel 1986 il video di Take On Me degli AA vince 6 premi agli MTV Music Awards. Miglior nuovo artista in un video, miglior video di concetto, video più sperimentale, miglior regia, migliori effetti speciali e scelta degli spettatori. Ed è stato nominato per altri 2 premi, miglior video di gruppo e video dell'anno.

Time. Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo, e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 59 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.